Nei, guarda, è ovvio, amico. Non mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi guardo, mi
That's affirmative. Just be advised, some of the gentleman's items are contained, so he might be in a grumpy mood.

0: Grandi, grazie. Anche a te, animale, se vuoi un po'.
1: Trevor.
2: Nine and four, can I?
1: Trevor.